0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Solo estrellas de la música. Radio Sintonía.